Jangan risau. I just wanna be part of your soul. Dengarkan kami di Rentak Pagi.